0: Per il cinema senza sosso, ci offriamo un cinema che era il congo della cinema che uscì in Italia, qui ci vediamo per cinema che si radia per
1: Zeppelin 106,7.